io ancora perché non hai mai così tessere di pensare sì che voglio chiedere sì e non mi chiede però per scrivere prisma e prende il microfono me la fai per scrivere su metto in era sexy o te vento cane te ah che cosa potete dire mia ca ora viene per iena e ne è di dipla sas fisica tante sabato e vichi stessi stai ora ta voglia ma e me ne vechi sta Φυσικά, το βράδυ, κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 9 ώρα το βράδυ, η Αναστασία Καραγιάννη μας ταξιδεύει σε ελληνικά κλασμένους κόσμους. Οπότε εσείς θα τα χάσετε.